0: Álvaro Estrella interpreta Baila, baila.
1: Oh, oh, oh, na, na, na, oh, na, na, na.